gran concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.